0: Bakosa Tabroski Biantale Bekosa. Rentene Bekosa Tabroski Biantale Bekosa Telebe. Rapayanda da Bada Bakosa Telebekosa Telebe. Rapayanda de Bekosa Telebe. Masho Telebekosa Telebe. Rentene Bekosa Telebe. Masho Telebekosa. Rapayanda da Bakosa. Broski Biantale Bekosa Telebe. Rapayanda da Bada Bakosa. Broski Biantale Be. Masho Telebekosa. Broski Biantale Be. Masho Telebekosa. Rentene Bekosa Telebe. Rapayanda de Bekosa Telebe. Masho Telebekosa Telebe. Rapayanda da Bakosa Telebe. Masho Telebekosa Telebe. Rentenebekosa Tabroski Biantaleba. Masho Telebekosa Telebe. Rapayanda da da da da da. Masho Telebekosa Telebe. Rapayanda da da da bakosa tabroski biantalebe masho telebekosa telebe rentenebekosa tabroski biantalebe masho telebekosa telebe masho telebekosa telebelebe rentenebekosa telebe rapayanda da ba da ba da ba da ba da bakosa tabre gorosenebekosa telebe rapayanda da bakosa tabroski biantalebe masho telebekosa telebe masho telebekosa tabroski biantalebe rapayanda da bakosa Broski Bianta de Becosa Telebe, Ratayanda da Bacosa Telebe, Masho Telebecosa Telebe, Rapayanda de Becosa Telebelebe, Rapayanta da da da da, Masho Telebecosa Telebe, Rentenebecosa Tabroski Bianta, Yepaloski Lebecosa Telebe, Rentenebecosa Tabroski Bianta Laba, Masho Telebecosa Telebe, Rentenebecosa Tabroski Bianta Laba, Rapayanda da da da da. Masho telebekosa telebe, rentenebekosa tabroski bianta, masho telebelebe, rapayanta yanda da da da da, masho tarabada bada bada ba, makosa telebelebe, rentenebekosa tabroski bianta lebe, masho tarabada bada bakosa tabroski bianta laba, masho telebekosa telebelebe, rentenebekosa tabroski bianta, masho telebelebe, masho tarabada bada bakosa tabroski bianta lebe, Rapayanda da da da da da da da da Masho telebekosa Rentenebekosa telebe Masho telebekosa Broski bianta lebe Masho telebekosa
1: Tonight is your night of victory
0: Jesus Masho telebekosa Broski bianta lebe Masho telebekosa telebe Our night of victory God Masho telebekosa Broski bianta lebe Masho telebekosa telebe Rentenebekosa telebe Rapayanda da Bakosa Talebe, Masho Telebekosa Talebe, Rapayanda Rebekosa Talebe, Masho Telebekosa Talebe, Rapayanda Bakosa Talebe, Broski Bian Talebe, Masho Telebekosa Talebe, Rapayanda Rebekosa Talebe, Masho Telebekosa Talebe, Rapayanda Rebekosa Talebe, Masho Telebekosa Talebe, Rentenebekosa Talebe, Masho Telebekosa Talebe, Rapayanda Rebekosa Talebe, Masho Telebekosa Talebe, Rapayanda Rebekosa Talebe, Rapayanda Rebekosa Telebe, Masho Telebekosa Telebe, Rapayanda Rebekosa Telebe, Masho Telebekosa Telebe, Masho Telebekosa Telebe, Rapayanda Rabakosa Telebe, Masho Telebekosa Telebe, Rapayanda Rabakosa Telebe, Masho Telebekosa Telebe, Masho

cosa se le ve, rapa y andere ve cosa se le ve, macho se le ve cosa se le ve, rapa y andere va cosa se le ve, macho se le ve cosa se le ve, rapa y andere va cosa se le ve, macho se le ve cosa se le ve, rapa y andere ve.

Maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso, trebe, cosa, trebe, maso